quella chioma, quell'aria brillante, quel Vergilio d'onnesco color, quel Vergilio d'onnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma,

branco, un gran casco, un gran turbante, col tonor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne, per valloni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai

tutto dice. Io cielo, io ardo, idolo mio, pietà, pietà. Io ardo, io cielo.

vacanza e qualch'altro capitale abbiam poi che alcuno non sa. Bella, bella, tendon solo, tendon solo, se ne vanno.

luna in mezzo al mare, mamma mia, si scioglierà. L'ora è bella per danzare, che in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si scioglierà. L'ora è bella per danzare, che in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si scioglierà.

gira, gira, ogni coppia cerchio va, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà, salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchio va, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà, già s'avanza, si ritira, e all'assalto tornerà, serra, serra, con la bionda, con la bruna va e quella, con la rossa va seconda, con la sforna fermo sta, viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un pascià, e il